de courage bolla. Lo guarda che gheva va mare, la bella voglia da censurare. Se facetta non ballo vestita, da scarpe di spina pulita pulita. Una barrucca tutta ingrifata, la ziarella braciolata, con la sciabò, scolle.

vive facendo lo sbaffati e le girava da qua e da là, innamorata per se trovare. E la sardella lo barcone

grossa sa facenda, per lo scurno che si pigliaia, sotto lo spoglio si ambizzaia, ma la vecchia era valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito lì, si vogliono da lupà, tanti smorfi non ne la fa, fuori di zizzo, fuori lo scurno, anima e cuore e faccia le burno, ciò sentente la zisardella,

ma la padella che si preposta la chiamai faccia tossa, trato d'oro, smurrovognato senza parola malonata, capivo che andata la letterata prima antica innamorata da carreta da chi sta ieri e ogni cosa la dicetta. E quando l'andice lo poveriella, se lo pigliai farfariella, dietro la casa s'armara sola, se carregai con mano mula, due scopette e due spingarde, povera palla, stoppie scarde, quattro pistole e tre baionette, linda sacca, sono a tette, un coppa alle spalle, 70 pistole, 80 bombe e 100 cannone, e con maguap ballarine, lieve trovando lo guaracino, la disgrazia è che si portai, che mezza chiazza solo un contraio, solo a ferro po' gravattino, e poi le dice, ah, oh, ma

Pisce spada stella da mare, pisce valume, pisce martiella, bocca d'oro e ceceniella, capegli uova, guarracina, cannoli, chiostre, cancine, vongole, cocce, la padella, pisce cane e grangiadiella, marmizza marmura e pavosa, uova, prena, pepeta, per sposa, spina, risponda, razza, impestata, razza, zolfo, lecco, riscaccia, scucini, gambera e ragosta, vendono infine culi imposta, capitano, serie in quella, pisce grossa, piccerilla, ogni ceta e nazione, pennella, tanto e più tanto e tantone, quanti botte, mamma mia, casa devono arrasussia, accendere, arra di barra, ad ammagnona di vetrata, mozza e pizza, cabellona, ad all'ultima se puzzuna, non varica che apriva fuoco, se faceva per ogni luogo, de, cappistolata.